Io sto male, signore, ma stanno da parlare così. Puoi stare lì? La figlia? Quelle per il suo marzo, però arrivare a un'altra.